0: Allo sbrona, no.
1: Cugino, io lo so.
2: Non
3: si chiama tanto sui case.
2: What about you say?
1: Mi costa le mincelle, so. Ecco, scusate, non si chiama.